0: piano piano, non facciamo confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti zitti, piano piano, non facciamo confusione, per la scala del